forzato a lungo, spezzato da bianche e vinti, con poca pizza, con corus e con tutto vantato, ma che cazzo! Si fa per il giorno, vive il meglio, e te si fa per chi si vive oggi, si va con coglione,

la chiudono chi ti sera pantala pezzi si la chi ti sera ma ho posta si la chiudono chi ti sera chi ti sera la chiudono alloi te tala chi ti se tu vista c'è tutti che aggiunta e giuna arrivi tu gli occhi tu che si apposti la tua ci scrivo tocca e alle cose ti balla sembrava la pelle della acqua da caia.

tu rapimento. Perché si calda di pensare nella tua comunità. E guardi a te il mondo vuoi curare a te. Andiamo, basta gatto qui. Basta gatto qui. Basta gatto qui. Basta gatto qui.

senza te ti tradirò, già me ha fatto questa notte da alta stento tutta e se ti fai così mi cuda ora c'è insieme Dan

Tu siete vista tutti, ma usa maga usa i nomini. Se fai con su e quello si era vista mai ma il gatto cavo del cosca naudi siela nelle ricconato villa io con l'itto da tutto.